Odi mumboni, nena kuboni. Matata lefati yaga na rofel, inya kuspenda, uni, nena kuboni. Matata lefati yaga.